dischi duro, provo dischi duro a me, qua in via mi fa solo con dischi duro, mi fa solo, qua in via mi fa solo in scambiano, mi fa solo in disca. In me non ho nacumu, se nacumu ti sua, o ti non remi. Mi manda nadia, die, mi viene mai si è fatta.